anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti dirò che ormai se richiedi.